0: Voi fisi, a chi mi dice blu su RTL 102.5. Sono qui, ragazzi, sono veramente su di giri, anche perché ritornano in Italia, hanno un bel po' di date da fare. Per esempio il Teatro Geox di Padova il 12 di novembre, due date al Forum il 13 e il 14 novembre, il 16 al Palazzo dello Sport di Roma, quindi insomma ritornano per suonare proprio You're Back to, with a brand new show. Or it's quite the same.
1: Yeah, big no, we have it. We're taking a band with us this time. So we're going to have live musicians and we're going to be doing all the old hits but some of the new songs from the new album as well. Mm-hmm.
0: Okay. Quindi avranno una band, anche faranno delle versioni un po' particolari con questa band di alcune canzoni dell'ultimo album che è uscito poi, come dicevamo, lo scorso gennaio. Any guests?
2: Well, we are thinking about it, but we don't.
0: But you did something.
2: Yeah, maybe.
0: Recently with someone.
2: Yeah, we're not allowed to say. Yeah, we did say it's coming out in a few weeks.
3: Exclusive. But watch our social media page at Official Blue, and then get the news there first.
2: We're always trying to keep it fresh. You're always trying to do different things, you know, because. You know, we've been around for 25 years, so we have to think outside the box, right? what are we doing next? But this show will be different. It's going to be different to what you guys have seen before, and maybe we'll bring out some special guests as well. See how we get on.
0: Okay, si stanno organizzando, quindi ovviamente ancora troppo presto per poterlo annunciare, ma giustamente Enzo diceva guardate i social perché insomma gli annunci verranno dati là, e di recente tra l'altro hanno fatto una cosa anche vedrete prossimamente,
4: se vi piace il bel canto
0: con degli italiani,
4: sì, esatto, se vi piace il bel canto, insomma avete anche capito. È inutile che tergiversiamo, noi aspettiamo una storia su Dolce Gabbana che ci hanno promesso, evidentemente
0: che quella che ci hanno raccontato l'altra volta, che però è sempre
4: no è quella di Donatella, quella lì Dolce Gabbana. We could have noticed that in the video of Archimedice, you know, you were very well dressed, guys.
2: Yeah.
4: And you met Dolce Gabbana.
3: Yeah, Dolce Gabbana. They basically, we did a campaign with those guys. And, you know, we were very, very privileged to have some Italian wear in our videos.
4: Yeah.
3: But I've got to say something about the video. It's like one of the worst ones for me.
4: Why?
3: It's cold. go from LA to the snow. No.
0: From the rooftop.
3: Yeah, I was outvoted because obviously Lee directed the video. Well, yeah. Partly directed the video, however you want to put it, but because it was his song and the way he envisioned it.
4: Okay.
3: It was snow.
2: It was in Prague.
4: Okay.
2: It was
4: in Prague. Okay. Yeah.
3: No.
2: Remember our feet? They had to put bags on our feet.
4: Yeah. Okay.
2: Because I put to put the insulation into our boots.
4: Okay.
2: And our toes completely went frozen.
4: Okay.
2: So cold.
3: Yeah, that's why we didn't move too much in the video. You just see us standing there.
4: Because you couldn't move your feet.
2: It was frozen.
3: The camera's going
2: and move. He was like,
4: allora, è colpa di Lirai perché il video l'ha praticamente diretto lui, insomma a metà, e l'hanno girato a Praga, e capite bene che se quello prima era girato in California dove ci sono sempre 26 gradi e si sta benissimo, lì era a Praga, faceva un freddo becco e quindi i piedi erano completamente congelati, hanno dovuto rivestire gli stivali dentro altrimenti li avrebbero praticamente lasciati lì, quindi il motivo per cui non si muovono molto nel video è proprio questo, perché faceva un gran freddo,
0: diciamo from the rooftop to the refrigerator.
4: Yes. Allora iniziamo a ricordare già subito le date, anche se l'abbiamo fatto prima, visto che poi dopo ci salutiamo. 12 di novembre per gli amici che sono all'ascolto, che vogliono rivivere la storia dei Blu al Teatro Geox di Padova. Poi le due date al Forum di Milano, 13 e 14 novembre, e dunque il 16 di novembre al Palazzo dello Sport a Roma. A tra poco.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
7: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
8: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene, insieme.
15: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
16: Ma dai, è Luca Argentero.
17: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
18: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
17: Amici illimitati.
18: Ma qui è tutto illimitato.
17: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
18: Ma allora, selfie illimitati.
19: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
21: Hai già provato Buono Premium?
22: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
23: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Silenzio!
1: Silenzio!
0: Alessandro!
1: Silenzio in classe anche viene da dire, visto che hanno suonato alla loro scuola.
0: Sì, è vero, che bello! Hanno che idea suonato. Meravigliosa!
1: Bello, molto
0: con,
1: bello.
0: Tra l'altro, i ragazzi della scuola.
1: Con i ragazzi della scuola e soprattutto non hanno portato tutto il carrozzone gigante, perché sai, gli U2 arrivano, invece no, palchetto semplice, come quasi, ovviamente tra virgolette, fosse la recita. No, palchetto della band della scuola.
0: Molto veramente figo. Un bagno di umiltà.
1: Gli U2, con Silenzio.
0: Su quindi esce 102. Il disco, l'album.
1: Esce il disco, Carnaval de Luz, e questo ci rallegra molto.
0: Come? Dillo piano.
1: Carnaval de Luz.
0: Ah, ok.
1: Così.
0: Carnaval de Luz.
1: Eh sì, a novembre, tra
0: che
1: poco.
0: Quindi tra quello e Silenzio ci sì. aspettiamo...
1: Del flamenco, evidentemente.
2: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco

0: Forever.
1: And ever.
0: Eva.
1: Aspetta. Outcast.
0: Bravo.
1: Ce l'ho, grande.
0: Bravo.
1: La indovino con una, la indovino.
0: Bravo, sei il... Come che si chiamava?
1: L'uomo gatto, era lui.
0: Salutiamo Deborah da Monopoli, sì? Che ci ha mandato un vocale per raccontarci la sua storia d'amore con i Blu, che dura da... Lei aveva 10 anni quando ha iniziato a sentire le loro canzoni, adesso ne ha 32, quindi insomma ha passato tutta la vita a ascoltare i Blu e li ama alla follia.
1: Che bello.
0: Abbiamo fatto sentire il messaggio anche a loro.
1: Allora sappi, cara amica, che noi gli abbiamo dato un abbraccio anche in tua vece,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti arrivino le vibre.
0: È stato un po' il bicipite di Duncan.
1: Sai com'è.
0: Era lì.
1: Era lì, cosa
0: fai? Che fai?

0: The One, Dua Lipa, su RTL 102.5 alle 15.53 minuti. And The Fly, Dua Lipa, che non sta ferma un giorno. L'altro giorno, l'altra settimana, era anche al matrimonio di un suo cugino, andato in Albania, ha fatto un typical Albanian wedding. Mi chiedo se lei per viaggiare abbia il cuscino da collo, quello lì che ti go, quello a ciambella, che
1: cioè
0: è molto...
1: Calum Turner.
0: Cos'ha?
1: Calum Turner.
0: Ah, scusami, pensavo fosse un modello di cuscino, dicevo, ma cos'è sta roba?
1: Voglio dire, c'ha lui...
0: Giusto, si appoggia, dici. Sa barbica. Si mette
1: lei che ha fatto anche Barbie, tra l'altro.
0: Giusto, non si abbarbica lei.
2: Quando ami troppo è più difficile da mantenere. Perché noi siamo due città di porto, non siamo fatti per rimanere.

0: Pretty Woman.
1: Un po' la chiamo.
0: No, ci sta anche il finale.
1: Sì, ci sta. Non so se è perché abbiamo parlato di moda prima con i Blu, ma questa canzone qui, anche perché suona un po' Pretty Woman, ti fa venire voglia di sfilare. Cioè, para. A me sì.
0: No, sì.
1: Di andare, para, rara, andare lì, andare dritto verso l'obiettivo, capito? Ehi, fare la magnum di Zoolander.
0: No, non ho avuto questa impressione, però vabbè, la prossima volta ci ripeto.
1: Lasciati tentare. Certo. Scoprirai.
0: Poi con il mio passo
1: felpato.
0: Felpato a paterella.
1: Felpino.
0: Sì. A tra poco. RDL 102.5
1: Time. Anche a Sestola, in provincia di Modena, sono le ore 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Subito una notizia appena arrivata. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Il provvedimento è stato quindi notificato alla difesa dell'indagato. E c'è un'altra notizia di questi minuti. A 46 anni dalla strage di Ustica, in cui morirono 81 persone, le autorità francesi hanno deciso di collaborare, dando la disponibilità a trasferire in Italia tutta la documentazione che copre un lungo periodo che arriva fino agli anni 90. Alla luce di questa svolta, i PM sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà tra due giorni, il 30 settembre. Ora la nuova perizia sulla morte di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: Al netto delle lesioni, dell'impatto del corpo di David Rossi al suolo dopo essere precipitato da circa 15 metri, altre sono incompatibili con la caduta. Secondo i periti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta, Rossi è stato picchiato e trascinato sul bordo della finestra del suo ufficio dagli aggressori, almeno due di corporatura forte. Dalla frattura del capitello radiale sinistro alle lesioni addominali provocate da un pugno o una ginocchiata, risultano un segno del forte trauma contusivo anche le lesioni agli zigomi dovute a percosse. Ferite non mortali ma compatibili con l'aggressione. Questa è la prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio del RIS sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Lunedì 12 ottobre sarà presentata alla commissione l'ultima perizia sulle telecamere, dove si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio su cui affaccia la finestra del palazzo della banca da cui è precipitato David Rossi.
3: Cambiamo argomento. Benjamin Netanyahu smentisce la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana all'inizio dell'ottobre del 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, ha scritto il premier israeliano, parlando di accuse che arrivano dai paesi arabi con l'obiettivo, ha scritto, di far cadere il suo governo. Infine parliamo di calcio. Sale l'attesa per gli azzurri che stasera affrontano la Turchia in Nations League, partita, ve lo ricordiamo, che seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. E allora ascoltiamo Paolo Pacchioni.
5: Ci vorrebbe proprio una bella vittoria in Turchia per allontanare le nuvole che si sono addensate sulla nazionale, ma poi vanno ricordati anche i limiti della squadra emersi in modo chiaro anche nella sfida al Belgio. Il percorso di risalita non può essere breve e senza incidenti di percorso. I giovani devono avere il tempo di crescere, anche sbagliando. Quello di stasera è intanto una specie di spareggio salvezza, visto che anche la Turchia ha perso la prima partita di Nations ed è cruciale evitare l'ultimo posto del girone. Mancini farà un po' di turnover, Montella, che guida i turchi, dovrà rinunciare a Yıldız e Çalhanoğlu.
3: È tutto per questa edizione, adesso la linea va ai colleghi per la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale e rientrare alla stazione di Arcoveggio. Sulla 14 per lavori di ammodernamento troviamo 4 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo infine in Liguria per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Pra verso Genova. Registriamo 4 km di coda e segnaliamo 2 km di coda anche tra Pegli e Pra verso Ventimiglia. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, dove ci sono 5 km di coda. Ed è tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
1: E ancora, addirittura 5 minuti dopo le 16. Buon lunedì 28 di settembre 2026, pomeriggio. La Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
0: Eh sì, si chiama The Flight perché noi voliamo.
1: E anche il tempo vola.
0: Sì, il tempo vola,
1: certo.
0: E poi. No, stavo per dire una cosa che non hanno voluto dire loro, non la dico nemmeno io.
1: Ah,
0: capito.
1: Vabbè, tenete d'occhio i social di Blu.
0: Sì.
1: Succedono
0: cose. Che carina. Bella prima ora e bella settimana, attenzione, tanti amici che passeranno a trovarci.

0: Macklemore, Ray Lewis, Ray Dalton
1: e Bracardi. All...
0: sì, che fa come?
1: Beh, questa è veramente.
0: Diciamo un nome che non si è sentito molto ultimamente, quello di Macklemore.
1: Beh, certo.
0: Bracardi lo sentiamo spesso.
1: No, adesso parte anche con il tour, no? Lui ha annunciato anche delle date, motivando tutta la sua decisione. Si chiamerà Free Palestine Tour, quindi insomma segue quella che sono le sue dichiarazioni.
0: E ha fatto anche una donazione.
1: Ha fatto una donazione molto cospicua. Molto,
0: non si è parlato d'altro.
1: Sì, negli ultime due settimane è stato l'argomento di internet. Tutto internet ha parlato.
0: Assolutamente. Adesso invece si parla un po' più degli MTV Awards, visto che insomma Madonna è stata grande protagonista, così come Taylor Swift.

0: Post Malone su RTL 102.5 alle 16.19 in the flight. Sì, che succede?
1: No, stavo guardando che dicevamo settimana importante,
0: ricca.
1: Tanti amici che ci vengono a trovare domani, per esempio?
0: Domani Malika Yan, che passa a trovarci alle ore 15, ovviamente in the flight.
1: Qui su RTL 102.5.
0: Nuovo disco sì, per lei,
1: bello.
0: Quindi nuovi progetti, nuove storie, anche berlinesi, immagino, visto che lei abita lì.
1: È vero.
0: Tante care cose, influenze, racconti, insomma, non vediamo l'ora.
1: Lo sapremo domani. Voi intanto continuate a seguirci perché le sorprese non finiscono.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più

0: Sì, passiamo a tre, credo, a questo punto.
1: Sì,
0: immagino.
1: Penso di sì.
2: Vabbè,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: anche una sorta di esperimento per vedere, insomma, il risultato acquisito, diciamo.
1: Beh, sì, no, ma poi, sai, con la Turchia che adesso spinge tanto, ti chiudi un attimo, ci sta, sul 4-1 ci sta.
3: Ma adesso no,
0: attenzione, venerdì, la domanda è intelligente.
3: Sì. Venerdì giochiamo, l'Italia gioca ancora?
1: Sì, sì. A Parigi.
0: E poi
1: a Parigi.
0: Anche lunedì.
1: E poi anche lunedì, sempre, cioè, con la Turchia, ma in Italia, a Bologna.
3: Due settimane, quasi due partite
1: in 11 giorni.
4: Chi va in trasferta a Bologna?
2: Nessuno,
1: ah, purtroppo, perché si poteva andare a mangiare un grande ragù della Gigi.
4: Esatto, questo, sarei andata volentieri io.
0: Tu puoi andare se vuoi, Ste, facciamo i collegamenti dallo stadio.
4: Bello, devi, però bisogna che, mangiare, no, però.
0: Che è il problema, è che credo che tu debba anche pagarti il biglietto.
4: Ah, vabbè. Oltre alla cena, dici.
0: Comunque, salutiamo anche Leandro, che ci segue sempre dalla Germania, nostro grande amico, l'ermano Leandro, al 378-378-1025, che dice: dai, parate dell'ananas, però vi ricordo che c'è anche la pizza con crudo e fichi.
1: Buona.
0: Ed è super buona.
3: Vedi,
0: allora,
1: scusate, quella è buonissima.
0: Allora
1: io mi porgo la napoletana Stefania Iodice, una bella margherita.
4: Io, esatto, per me la pizza, prima di tutto, è solo margherita, al massimo capricciosa. Poi tutti quegli esperimenti, cose.
0: Ma io vorrei capire, è la cosa più vicina alla pizza kebab che c'è, sono mille ingredienti.
4: No, pochi.
2: Possibile che in qualsiasi programma facciamo,
0: finiamo a parlare di cibo,
2: finisce sempre a parlare di mangiare?
4: Beh, sono le priorità.
2: No, le vostre priorità.
4: Io confermo.
1: Insomma, delle tue non possiamo parlare.
2: Insomma, però
0: tu, per esempio, Andre, adesso no, di cosa vorresti parlare?
2: No, ma no, no, non è di cosa.
1: La italiana giovane anziani.
2: Però mi chiedo, ma è possibile che io qualsiasi programma abbia fatto negli ultimi 40 anni, un po' di meno, con chiunque sia andato in onda, si è sempre finito in un modo o nell'altro a parlare di mangiare, anche con i più sospettabili, eh?
4: Tarallucci e vino si finisce sempre.
3: Sì, con Zappone sei finito mai a parlare di cibo?
2: Credo di sì, sì. Con Zappone sì, perché con Zappone, no, no, ti ricordi, Paolo, con Zappone avevamo fatto
0: ma che momento
2: no,
0: è?
2: No, fermi, avevamo fatto anche lì delle partite, non mi ricordo se di un europeo o di un mondiale, e lì mi veniva a dire: sai che in quel paese cos'è il piatto tipico? Non è possibile, è pure tu.
3: Sì, c'era anche io.
2: È inutile come stasera, quindi non ci ricordavo.
1: Perfetto, grazie, grazie. Justin Timberlake, wow, e la sua Mirrors, gli specchi, Nick.
0: Tienili a casa tua, va.

0: Justin Timberlake con Mirrors, 22:32, RTL 105. Questa è la fine, Paolo.
1: Sì. 89esimo minuto in corso a Bursa, sempre Italia in vantaggio 4-1 sulla Turchia. Turchia che negli ultimi minuti sta attaccando a testa bassa e l'Italia comunque sta dimostrando una grande applicazione difensiva. Sta soffrendo la nazionale Roberto Mancini, ma credo che sia educativo anche questo in qualche modo. Sì. Cioè, la partita del primo tempo, dove tutto va sul velluto, ti fa piacere, però non hai dovuto superare difficoltà. Invece la cosa che ci sta piacendo dell'Italia negli ultimi minuti, che è un po' in trincea dietro con un vantaggio rassicurante comunque di 3 gol, però insomma con la capacità di soffrire, la volontà di lottare su ogni pallone, quindi insomma direi che dal punto di vista dell'atteggiamento rispetto a venerdì c'è stato un grande passo in avanti.
2: Ma è che era quello, credo, Paolo, al di là del gioco, avevamo già sottolineato venerdì, al di là del gioco era proprio l'atteggiamento che mancava, era proprio scevro di entusiasmo, di concentrazione, di dedizione. Questa sera invece insomma sono scesi in campo sicuramente con un altro piglio, non so se aiutati dalla differenza tecnico-tattica degli avversari, però insomma poco importa.
1: Però vedi che la Turchia del secondo tempo comunque nel finale ha tirato fuori comunque qualità, quindi vuol dire che comunque nel primo tempo siamo stati bravi noi anche a non consentire loro di venire fuori. Chissà se a questo punto poi questa è... Allora, venerdì erano un po' paralizzati anche dall'emozione, prima partita, stadio olimpico, grande attesa, eccetera. Più liberi di testa stasera hanno fatto meglio. Chissà se è un fuoco di paglia questa sera o magari è la svolta.
3: Speriamo.
4: Anche perché la prossima partita è una di quelle partite che devi giocare con atteggiamento contro la Francia.
2: Però ribadiamo che è una Francia un po' che l'altra sera ha vinto solo di misura, né?
1: Contro la Turchia,
2: che abbiamo visto stasera essere poca roba. Attenzione,
1: niente. No, c'è l'uscita di Donnarumma.
2: E invece questa sera, insomma, fermata dal Belgio, ancora 0-0.
1: 0-0,
4: Meglio per noi, perché nel girone vuol dire che loro vanno
2: comunque
4: a 4 e noi siamo a 3.
2: Sto guardando un po', abbastanza equilibrio, perché dopo un primo tempo di dominio francesi, belgi, nella ripresa, insomma, hanno alzato un pochino, insomma, c'è quasi parità, quasi, parità di, insomma, di...
4: Un'altra provocazione, il fatto di giocare fuori casa... Può essere anche da questo punto di vista un po' un fattore.
1: Hai meno pressione, no?
4: Esatto, sì.
1: Anche se poi ci poteva anche stare la lettura contraria, cioè in un campo molto caldo fai fatica perché insomma senti un po' la pressione dei tifosi, quindi vale un pochino tutto. Come diceva Gigi Buffon, lui diceva sempre: io non ho mai visto il pubblico fare gol. Quindi sì, ti può insomma condizionare un pochino l'ambiente, il dodicesimo uomo, però poi alla fine contano i valori in campo,
4: sì,
1: in casa o in trasferta.
4: Però giocare a Roma è un altro discorso, con la pressione.
1: Poi forse io credo che la nazionale debba tornare a giocare più in provincia, perché comunque i grandi stadi tanto non li riempi. Ormai il pubblico in città come Milano
2: potrebbe
1: Roma,
2: andare
1: Torino.
2: A Taranto, Paolo, apriamo questo stadio nuovo, meraviglioso, nuovo Iacovone,
4: bellissimo,
2: fatto per i giochi del Mediterraneo, uno stadio
4: bellissimo,
2: capolavoro, meriterebbe la nazionale.
1: E se tu vai a Taranto fai il tutto esaurito, perché giustamente c'è fame di calcio, mentre magari all'Olimpico, a San Siro, eccetera, di partite fra campionato, Champions League ce ne sono già tante e quindi c'è meno voglia, ecco, sicuramente di seguire gli azzurri. Intanto vi dico che siamo quasi alla fine, perché sono stati decretati 3 minuti di recupero, già giocati 2 minuti e 20, quindi 40 secondi la conclusione, possiamo dire è fatta, dai, l'Italia
5: è fatta,
1: porta a casa questi 3
5: finalmente.
1: Punti
4: e possiamo dirlo ufficialmente, scusami Paolo, perché ho riguardato lo storico, è la prima partita che l'Italia vince così bene, perché poi avevamo vinto anche con l'Irlanda del Nord, ma una partitaccia, nella suite, cioè con noi della suite, e quindi un applauso, abbiamo smesso di portare sfortuna.
2: Ma aveva vinto con l'Irlanda del Nord, c'era, esatto, e quindi non è la prima,
4: ha detto, però quella non era stata una bella Italia,
2: non era stata una bella Italia.
1: Però comunque una vittoria meritata, poi dopo abbiamo sprecato tutto con la Bosnia, però quella comunque era stata una discreta Italia. Finita adesso, finisco finale di Oliver. L'Italia espugna Bursa, vince 4-1 in Turchia con le reti, ricordiamo, di Bastoni,
5: Francesco
1: Frattesi,
4: Acerbi,
5: Frattesi, Ecu,
1: Caiode, poi
5: e
1: ha segnato il Mazz,
5: no.
1: E poi Francesco Pio espulso.
4: Francesco Pio, fratello.
1: Ricordiamo che in Nations League, allora, gironcino da 4, le prime due vanno a fare le Final Four.
2: Sì.
1: La terza resta dove sta, la quarta retrocede nella pool inferiore. inferiore. Soprattutto bisogna evitare l'ultimo posto, perché le prime tre saranno poi teste di serie al sorteggio degli europei. Invece la quarta non sarebbe testa di serie, quindi aver distanziato la Turchia, averla lasciata dietro tre punti, è stata una cosa importante, ecco, anche da questo punto di vista.
0: Ha segnato la Francia.
1: Eccolo.
2: Ha segnato Aurora alla Francia proprio in faccia, mi ha segnato.
4: Bene.
1: L'avevi ma ti detto... posso dire?
2: Dimmi.
1: Non è neanche male, tanto la Francia arriva prima nel girone. Noi adesso abbiamo pari punti rispetto al Belgio.
4: Che però ha lo scontro diretto a favore, giusto?
1: Giusto.
4: O contano le differenze. Se contasse
2: ha segnato Olise. Olise.
4: Che è entrato perché non giocava titolare. Vabbè. Grazie comunque.
0: A voi alla proscena venerdì.
4: Ad Andrea e a Paolo. Ci ritroviamo con Andrea venerdì, con Paolo invece lunedì prossimo, immagino, giusto?
1: Esatto.
4: Tutto a posto. Bene, grazie.
1: Buonasera a tutti. Ciao ragazzi.
0: Grazie. Buonanotte a voi. Buonanotte.
1: Noi dire gol!

0: te ci dividerà.
1: Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli alle 22.41 su RTL 105, aspettando tempo al tempo il nuovo album di Alfa. È stato annunciato il titolo qualche giorno fa, proprio durante la sua prima arena di Verona, e completamente sold out.
2: Sarà anche il nome del suo tour, no? Tempo al tempo al tour.
1: Grazie. Cioè,
2: No, perché lui invece le date del tour le ha annunciate.
3: Ah, quelle già si sanno? 2027?
1: Ha annunciato pure l'album tempo al tempo.
2: Sì, ma non ha detto la data dell'album.
1: No, ma io la so la data dell'album.
4: Ah, vabbè, allora, allora cioè dicela. Fai giornalismo.
3: Vai. Qual è la data? Qual è?
4: Tira fuori le cojones, tirale fuori.
3: Ragazzi, Simo, qual è sta data? La

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2!
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Sostituiscilo!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscilo!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Alla fine rimangono sempre e solo i migliori. Buonasera, bentrovati. Buon
18: che
17: lunedì.
18: Ci facciamo noi?
17: 28 settembre 2026. Noi però ci siamo e questo è l'importante. Siete nella suite su RTL 102.5 con voi fino alla mezzanotte dopo avervi raccontato una partita meravigliosa. Quale vi starete chiedendo? Turchia-Italia vinta 4-1. Ringraziamo quindi ancora una volta Andrea Salvati e Paolo Pacchioni che l'hanno raccontata soprattutto loro insieme a noi. E grazie Stefania Iodi. Diciamo,
18: ma grazie a te anche a Simone Palmieri per essere rimasto anche per la prossima ora. Nicolò Giustini che si unisce, ha preso la sua decisione, quindi non va via, ci ha ripensato.
17: Sto ingresso mi ha fatto
19: volare e vorrei tantissimo, però ci ha ripensato, non me la sento ancora di lasciarmi.
18: Hai ragione, non è il tempo giusto.
17: Anche perché Stefania, tra poco intorno alle 23:30 l'Alfenauer.
19: No, non c'è l'Alfenauer del Nick come quando sono partite, non c'è l'Alfenauer del Nick. Per fortuna c'è il nostro Power Hit.

0: Iglesias con Bailando alle 22.53 su RTL 102.5
1: con Nando.
0: Ma non c'era bisogno.
1: Non era Bailando con Nando, con Armando.
0: No. Attenzione, il poeta, anzi la sua poetica, forse è meglio così. Ultimo Tutto Questo Sei Tu.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Burning Down su RTL 105 in chiusura della seconda ora della
1: quanto
0: suite.
1: Ci manca Chester comunque, Chester Bennington, veramente tanto.
0: Hai ragione. Va bene, a tra poco, state con noi.
2: Anche a Sessa Aurunca in provincia di Caserta sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei, una giornata ricca di notizie importanti. Partiamo dalla sentenza dei giudici della prima corte di assise di Roma che hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Dettagli con Sergio Gadda.
5: Sono stati condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio gli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A tre di loro la prima corte d'assise di Roma ha inflitto una condanna a 10 anni, mentre il quarto è stato assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ha fatto sapere il legale della famiglia di Giulio Regeni dopo la sentenza. Il governo prenda atto e rompe i rapporti col Cairo, ha aggiunto. I quattro ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani non sono mai comparsi in aula, sono formalmente irreperibili per la mancata cooperazione egiziana.
4: La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa. È emerso infatti che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo, sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni. Non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. Passiamo al calcio. Dopo la sconfitta deludente contro il Belgio, l'Italia si riscatta in Nations League e vince 4-1 contro la Turchia. Andrea Salvati.
6: Serviva una risposta netta, decisa alla brutta partita di venerdì contro il Belgio, e così è stato. L'Italia batte la Turchia a Burda per 4-1 nella seconda giornata di Nations League e scaccia, almeno momentaneamente, le tante polemiche degli ultimi giorni. Gli azzurri partono subito fortissimo, con un ritmo ben diverso rispetto alla partita con il Belgio, e passano in vantaggio al primo affondo al nono minuto con un bel gol di Bastoni. Al 22esimo il raddoppio lo sigla Frattesi e al 27esimo arriva addirittura il 3-0 con un grandissimo gol siglato da Kayode. In apertura di secondo tempo, subitaneo il gol dei turchi con Ilmaz al minuto 2, che potrebbe cambiare l'inerzia della partita, ma tre minuti dopo, al quinto della ripresa, è Pio Esposito a ribadire in rete con un colpo di testa un palo colpito da Tonali. Finale con l'Italia che batte la Turchia 4-1 e conquista i primi 3 punti in questa Nations League.
4: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza in direzione di Brescia. La 1 panoramica poi per lavori in galleria è chiusa in direzione di Bologna sino alle ore 6 di domani mattina. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. 23.4. Attention please.
1: My friends.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also.
1: But
0: not so.
1: Also.
0: The third.
1: Eccola, la suite.
0: For naviganti.
1: Navigatori sanitari Tom Tom e non.
0: Into 2026 with Stefania. Con sì. Passeggeri Stefania.
2: E passeggiatrici.
0: Pronti fino alla mezzanotte. Noi ci siamo. E voi? Pronti a

0: We Are the People, 23:11 su RTL 102.5, la suite con voi fino alla mezzanotte. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Stefi, questa sera da dove partiamo insieme?
1: Questa sera partiamo dal cinema, perché avevo trovato una notizia molto carina. Esiste proprio una terapia che i film e il cinema in generale ci possono permettere di fare. Si chiama cinematerapia ed è un qualcosa di utile per cercare di allontanare la tristezza, l'angoscia, eccetera, eccetera, attraverso dei film che ci diano consolazione in qualche modo. Penso vi sia capitato qualche volta.
0: Consolatori,
1: anche
0: a voi. Ok,
2: esatto. Quel Miglio Verde, Sette anni in Tibet.
1: Oddio, lì ci fanno un po' disperare, forse.
2: Ah, no, allora forse non ho capito.
1: Beh, però ognuno c'ha il suo, secondo me.
0: Sette anni in Tibet.
1: Mi fa sempre ridere questo titolo.

0: Ordinary alle 23.18 su RTL 102.5 nella suite. Attention please, perché Tomorrowland, Malika sarà nostra ospite. Sai che mi ricordi qualcuno? In The Flight. Infatti, smettila.
1: A che ora sarà?
0: Alle 15. Che bello.
2: Vedi?
1: Sì, ritornando al presente, invece, tra un po' riprendiamo il discorso sulla cinematerapia, perché è una roba seria, cioè si fa proprio col terapeuta, è lui che ci consiglia i film da trattare in base ai nostri traumi, da guardare, capito?
2: A me hanno detto 9 settimane.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.